0: Ascio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corta.
2: Siamo quinto di luglio e sant'Anton Maria Zaccaria. All'epoca, la Iesa aveva veramente bisogno di una riforma. Luther vi ha proposto a Zoia e a Iesa Cattolica, pianamente beh, si è messa a riformarsi e per chi hanno messo in ballo il Consiglio di Trento. Anton Maria Zaccaria è nato in Italia, era un medico che ha scelto dopo di diventare prete. Ha veramente partecipato a una grande riforma cattolica che tutto il mondo aspettava in questi tempi. La sua maniera di predicare era piuttosto fatta alla maniera di San Paolo, che era stato suo guida e la sua predicazione è sempre ispirata in una maniera di spargere la fede cattolica. Non è tanto un santo veramente famoso, ma è Anton Maria, sono assai numerosi in Corsica. Dunque, solo pareti, vi prego una buona vista.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corta.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 13, seconda parte, versetto 13. Gioas si tenò con i sobappi, e Geroboam si messa a pusà non tausotro. Gioas fu interrato in Samaria con il re d'Israele. Morte d'Eliseo. Eliseo era colpito da malattia che o vece more, e Gioas, re d'Israele, falò in deelo, piense non tausovace e disse: o mio babbo, caro d'Israele e a sua cavalleria. Eliseo gli disse: piglia un arco e frecce. E pigliò un arco e frecce. E poi Eliseo disse al re d'Israele: incorda l'arco qua tua mano. E quando lo lebe incordato qua sua mano, Eliseo messe le mani in le mani di un re e disse: apri o burte la liante. E l'aprì. Eliseo disse: tira. E tirò. Eliseo disse: è un telo di liberazione dalla parte dell'Eterno, un telo di liberazione contro i siriani. Vincere i siriani in avec, sinagheli siano sterpi. Eliseo disse anche: piglia e vrece, e pigliò. Eliseo disse al re d'Israele: mena in piano. E minò tre volte e si fermò. L'uomo di Dio si insirgò contro elo e disse: ci volia minare 5 o 6 volte. Tanto avresti battuto i siriani fino alla sua distruzione, Hawaii vincere 3 volte. Eliseo morse e fu interrato. L'anno dopo, truppe di Moabiti entrò in un paese. E mentre Eliseo era in traccia di interrare un uomo, ecco, una di sue truppe fu vista e l'uomo gettato in un sepolcro di Eliseo. L'uomo andò a toccare l'osso di Eliseo e ripigliò vita e s'alzò non tra i suoi piedi. Azael, re di Siria, aveva oppresso Israele durante tutta la vita di Joagaz, ma l'Eterno gli fece misericordia e ebbe compassione d'Eli, voltò a sua faccia verso Eli per via della sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe, un li volse distruggere e fino a ora un'amica irritata da sua faccia. Azael, re di Siria, morse e Benad, il suo figliolo, regnò a suo posto. Gioas, figliolo di Joagaz, ripigliò dalle mani di Benadad, figlio di Azael, e città liuate da Azael a Joagaz, il suo abbo, durante la guerra. Gioas gli battì 3 volte e ripigliò le città d'Israele.